Quattro, cinque, leo. Quando non abbiamo i tagli, vivi una fornica.